Vohosha Vahosha. Ovirikana on Kalawila, 5:06, Ansha Mahiku Milokomilinua Masheshe, Mweri wa Agosto, Eakaya 2026. Iha Sewikurana. Omakisero wa esimana na varihamiteko nihira telelaka. Na nevenya emara yokolea nituwa lene ni unavarihamiteko. Ano olelova, oreo mapacherero wa esimana. Nrowe nretele le masei nukwede ndaho wii. Upiera nihikuna noworwa yivarihe. Nira honto wahosha. Eo perero eri ya ovenya oroa ovariha miteko.

0: weka leo Yahoo hiyo.
1: Maji papa. Hatua fara kukana nile wa maikuta pa.
2: Nari mwanaka. Mohano ya merolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Kwa haso wata, farangu, onimo kali harano karna ikuru zinchene. No, tema kasa wote pa wako vea.
3: Jilote berta, ona kuchara tumuka hamkina. Onela taranka la shintra, bamosa, bandi, bararu, buruaseke.
4: Kai, io cantam ca che sento aperta. Sai.
1: Hai.

Quanto horas e 40 exatamente? E aí, tu arriene qui ba qua Kalji, Chalomone Boy Let. Abara panchiro wala di Mozambique. Vire ni anyamata. Wago no kumangu eto. Ku provincia di Anyasa. Le rigino ya nyimbo. Ngampa kulira yai. Di juzi dio. Nyimbo tupika nile. Sia kuma. Kwa chinsiene. Wanya ziko. Kuindeje. Wanya Mr. Bau. Li rigino. Tukwete nyimbo. Semitunu bitundu. Hakuna kumangu eto.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: O quando a vera pamini pano di pantsilisiro pandime nyam glisano niasam di tete de quei chon li tutina planlani pe kinzo raish da clanano limosi indi po un peca pamini pano ti clandi tutti quei cani che naica tingo tizi come quambili di cuti tamani cani cu chuca qui na clicon come come pesica ma stana ano di po ino a meni massan carra di Mozambique cu calan cusiano passiculi meneri lalero ngatincho menesi makalila masiku ochuluka apitawa tingo kuya mikani mungwiza nomene ukutete kumeneko mudalindi Alberto Langtoni pa mikrofoni mwina kuti mulochwatu alero mu studio pamene ndi tu pa makina kutandizidwa zinchito ndi Bartolomeu Paket kubwela kuna kuniasa nditu nchito zi za kalanku kufikani pa makina o Demsio Salvador nikina kanditu pa mikrofoni mulochwanu alero ine pintu katawa tiamike pa kutilola nditu ndi kutifumbatira mugao limeneli la mgulisano nyasa nditete kalani bwino omvera.

0: Regola pimento una panque un hina en chipo ni ukuma unu kautelgat una ampula uniasa ni uzambezia numana ufriana va urata wa Musa Rodriguez, Mr. Ama ni Marcia Rocha. Hina wo isigundu vakani fraka vekwel ni hala ufriana Ora che forma de zora ci la promotene 22 ore sento do solo patrio caro povriani a parte nostro me nasce una ni un
1: Repubblica de Moçambique são 22 horas.

0: quando o cativo ha portato male che c'è l'ultimo giorno di maio le tue palle quando ti ho maio verano che c'è l'ora in cale o hale la hala vriana niani ha pare che c'è che non lo bangala panda in ho ha portato male che c'è l'ultimo giorno le lo dicono che l'ente con voi su mano ma uscire ne na ma c'è se mero agosto ma cao elfo vili nuova mia ca sirini na sita
1: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.

Bertina Pasqual, la quello si chini la poni un omalia natro tenebre con la cura calante con passo non la muglio varia ni governo a holi lo governo so canlente con la muglio varia natro tenuta cani i curua cerawana na ita fauti capto quella na puna da mucho va con ya kina ku o canlebre con quelli wana na sana neta preparani at Ulvala, Ulpale, Neta, Vreco, Quelma, Praparani, Vira, Vecala, Chicaichi, Mola, Vreca, Calente, Colunda, Mulia, Crumiciani, Art, Otene, Wachera, O, Ramalia. Ringina voce, voce, voce, voce, voce, voce, voce, voce, voce, voce, voce, voce, voce, voce, voce, voce, voce, voce, voce, voce, voce, voce, voce, voce, Aspi pancho na kaliza eraka minye mai. Shibo vrekwe kwe na fente leho mina njeri mwana otene, mina matotu cho otene, iru pipula ni vienjua, ari ni mwamu na utuli. Havraka miteko cho hiyana hiyana kumba miteko cho na koso, miteko cho manumili ocholia.

kulinarini rimawe urata wa imamu aji nukano urata wa Jeffy Malulek mzi orashunutu 20 na miche 73 horas 24 minuti.